0: 那是什么？
1: 什么？
0: 安全警报，可疑包裹正运往威尼斯。咦，不见了，可能是警报器误报了。
1: 指挥部，这是行动组，他在哪儿？
2: 这里是指挥部，发现目标，二号航站楼十五号登机口向南移动。
0: 我可以的，
3: 可以才怪。
0: 伊森，不如你来告诉我们的老朋友寻网猎手。
4: 其实我俩写代码的能力不相上下。
3: 我不表态。
0: 哦，所以你觉得幽灵黑客可以单枪匹马找到除掉自己的办法，
4: 而我只能打打下手？
3: 有这可能，毋庸置疑。
5: 闪开！告诉我他的位置，他在哪儿？
2: 蓝色西装，就在你面前。
6: Cazzo fa? Ma che ti sei rincoglionito tu a quest'anno? Ma che ti sei impazzito? Impazzito tu a quest'anno? Hai visto? Ma che stai facendo? Ma tu sei fuori di testa? Sei scemo? Oh, oh, oh! Coglione! Ma
0: che stai
2: facendo? Non è lui! Non è lui,
5: non è lui! Ho detto che non
2: è lui! Ma voglio dirti, il viso di compatibilità è molto alto. Come hai fatto? Non c'è
3: nessuno sistema che non sia un hacker nero.
5: 机场的另一边。
3: 李森，他们去五号航站楼了，你可以在这边畅行无阻了。
7: 多谢了，卢森，看到外加了。
3: 看到了，
8: 他叫 Arthur von Bock， 瑞士公民，
3: 他要转机去威尼斯，30分钟后乘坐1031号航班。
7: 赶紧帮我弄张机票。
0: 没问题，飞往威尼斯的1031号航班，稍等。

0: Oh,
1: la mia cliente, la mia cliente, grazie.
0: Oh, grazie.
1: Tranquillo, tranquillo.

0: 你还好吧？没事吧？等等，这
1: boss，
2: 把手给我，慢点，慢点，没事了。管他，有没有受伤？没事吧？还好吗？Hunt，都结束了，放开那女孩，自己戴上手铐，动作快点，快戴上，快点。
3: Mettetevi a terra adesso!
4: Stop operations, fermi! Unite le speciali! È ricercato per terrorismo!
3: Mettetevi giù!
4: È ricercato per terrorismo!
2: Adesso, ragazzi! 快疏散妇女！
3: Signora, muovetevi tutti via!
2: 听我说，放了他，戴上手铐。
3: E sia le armi, forza! È sotto controllo!
5: 不要冲动！不要冲动！不要冲动！